0: Sono le 2:02.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

bastate due risate per accendere la sera, ed ora come una bandiera tu mi sventoli il tuo affetto e ti affretti contro il vento che ti sto soffiando in faccia, perché speri che mi piaccia farti posto tra le mie

splendente che ti possa far volare più di come io so fare quando ammazzo il mio egoismo, quel cinismo da bastardo che fa illudere la preda, quella solita.

0: Sono le 3:02.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
3: Sorriso!
1: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso. Radio Sorriso.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Sorriso! Radio Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: Sono le 6:01.
3: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
4: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
3: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
4: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Magari non l'avevi pianificato,
6: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
9: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre, chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
12: Sorriso!
13: Care amiche!
14: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, 1 litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Ecco la merenda.
12: Panino al prosciutto!
11: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
13: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a te. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
19: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
19: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre!
20: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
21: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
2: Come trasformare una zucca
8: in una carrozza?
2: No, in una pista da ballo.
8: Semplice, con Sorriso in Piazza.
3: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 7:09.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
8: E per il gas?
7: Ottima.
8: Internet?
7: Ottima.
8: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
9: È il momento di Ma che bel sabato!
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso. Sorriso
1: è la vostra Radio Sorriso che comincia non posso dire perché è un termine che non mi piace, a propinarvi da adesso fino alla mezzanotte un disco più bello dell'altro. Apre le porte dell'archivio e vi farà sentire anche oggi, in questo sabato 26 di settembre, il meglio del meglio della musica da bar.

0: di Romagna, Catarinella. La storia di Romagna, se io dovessi interrogare qualcheduno, adesso prendo uno a caso, dico: Alex, parlami della storia di Romagna. Lui sarebbe in grado di farmi fare brutta figura, perché lui le sa tutte, lui conosce tutti. Dicevo, un sabato con sorpresa, questo è un sabato con sorpresa, perché io l'ho presi alle 7, però vi mollo alle 8:20 del mattino. C'è Alex che mi sta facendo un gran favore. Perché...
1: Buongiorno, buongiorno sorrisini, permesso speciale.
0: No, a parte che lo sanno, insomma, perché chi mi ha visto io, cioè, adesso la racconto, insomma, chi non ha vissuto la serata con noi al circo magico di Taylor Martini, no? Dove abbiamo incontrato un sacco di bella gente del mondo dei nostri sorrisini, hanno visto cosa mi è successo, che ho fatto un numero di magia, sono comparso e scomparso con Ruzzolone, mi sono un po' saccagnato la schiena e non riesco a stare in onda per altre due ore, perché e Alex, ecco, giustifica la sua presenza. Certo. E il fatto che io vi mollo adesso e vado a farmi dare un'occhiata, come si suol dire, da uno bravo, visto che ci sono non soltanto alla schiena ma anche alla testa.
1: Mi raccomando, basta magie di questo tipo. Basta.
0: Non le farò più. Grazie a tutti, vi lascio con Alex che arriverà dopo la tarantella.

E sulle note della galopera con Atos Bassisti vi do anch'io il buongiorno, cari sorrisi, in questo sabato 26 di settembre, 8:24 minuti, pronto per accompagnarvi per le prossime ore in musica, ovviamente con le vostre richieste, sempre protagoniste 0423 736 680 oppure 736 681. Mentre per la messaggistica, WhatsApp, Telegram, audio vocali, io vi aspetto come sempre al 345 48 45 663. Andiamo subito in musica, arriva Sonia Mori, questo è il suo Cuore Zingaro.

Sonia Mori, suo cuore zingaro. Mando un saluto speciale a chi mi manda il buongiorno, l'amica Erika da Breda di Piave. Buona, meravigliosa giornata di musica, tanti baci, grazie carissima, anche a te ovviamente. Arrivano i Rodigini dal loro ultimo lavoro discografico, il brano che dà il titolo, questa è Incanto, la voce di Monica.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
8: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
13: E anche quest'anno esageriamo!
8: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
13: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
8: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
13: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
14: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso.
17: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Un grazie ad Abi Record, il gruppo editoriale Bagutti, con questi brani nuovissimi. Questa era Francesca Mazzuccato, il brano del mese, che si intitola appunto Sono Tua, brano che dà il titolo anche al suo ultimissimo lavoro discografico. 8:39 minuti in diretta con Alex, tra poco parleremo dei prossimi appuntamenti con Radio Sorriso. Il sorriso in piazza, il nostro pranzo in arrivo, insomma, vi dovete prenotare perché siamo in tanti, ma vogliamo essere in tantissimi. E allora rimanete con noi perché tra poco entreremo proprio in dettaglio. Accontentiamo adesso Luisella con Fabio Reginato. Arriva Io non ti lascerò mai, grandi successi di Amedeo Minghi.

La voce di Emanuela Recchia con Fino in fondo. Abbiamo accontentato il nostro amico Franco dalla provincia di Venezia. Io voglio ricordarvi l'appuntamento con il pranzo di Radio Sorriso, il primo pranzo della stagione 26-27, perché ritorneremo dall'amica Patrizia, ristorante Belvedere a Tricesimo in provincia di Udine. Mi raccomando, ultimi giorni per prenotare, grande menù, divertimento, ballo e super ospiti a soli 42 euro a persona. Sapete che si mangia benissimo e poi si balla ancora meglio, perché lo spazio veramente al Belvedere ce lo permette ed è sempre una garanzia. E allora domenica 4 ottobre non mancate al nostro primo pranzo della stagione con gli speaker di Radio Sorriso, con Linda Biscaro e il suo Matteo. Ci sarà anche Graziano Cianni, questo giovanissimo grande autore della musica da ballo, che ci canterà, ci farà ballare i suoi più grandi successi, tra gli ultimi insomma Rapsodia, che è veramente spopolato soprattutto in questo 2026. E allora non prendete impegni, anzi prenotatevi, potete chiamarci direttamente quando ci ascoltate in diretta, oppure chiamare in orario d'ufficio il nostro centralone allo 0423 7367, ripeto 0423 7367. Mi raccomando, vi vogliamo con noi in questo super primo pranzo della stagione, anche perché sapete che con Radio Sorriso l'appetito viene ballando. Voi già al vostro ingresso, ancora prima dell'aperitivo, avete la possibilità di ballare i grandi successi della musica da ballo. E intanto noi proseguiamo ancora con lui, che sarà nostro graditissimo ospite, Graziano Cianni, e questa sua Rapsodia, un brano scritto proprio dalla sua magica penna. E con questo brano facciamo anche gli auguri di buon compleanno a mamma Elena, che oggi compie 90 anni. Tanti auguri da parte di Fiorella, ovviamente, dalla figlia e da tutti noi di Radio Sorriso. Buon compleanno Elena, 90 anni oggi, caspita che grande traguardo. Musica, arriva Rapsodia.

Salutiamo l'amico Fabrizio, abbiamo accontentato la sua richiesta con Dolores e Gigi Stock protagonista. Un saluto speciale lo mandiamo anche agli amici di Sistiana in provincia di Trieste. Ciao Radio Sorriso, ciao Alex, Susi, ci augurano buona giornata, un buon weekend, un salutone con un abbraccio forte. Complimenti per questa bellissima foto che mi hai mandato del vostro bel cucciolotto, ma noi ci vedremo sicuramente al pranzo di Sorriso, credo, fatemelo sapere. Intanto andiamo avanti in musica con Voglio la mia vita, anche lei sarà protagonista al pranzo di Radio Sorriso la prossima domenica 4 di ottobre. Linda Biscaro.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
3: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.
4: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre.
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Sorriso!
14: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Sono le 9:04. A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buongiorno da Mattia Venini. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti, 2,19 al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. Seconda giornata di Papa Leone in Francia. Dopo la visita all'Eliseo e il bagno di folla a Notre-Dame di ieri, stamattina il pontefice sarà ancora a Parigi, dove celebrerà la messa in Place de la Concorde. Nel pomeriggio si sposterà a Lourdes. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Sorriso!
14: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
19: E ora una hit amata da notai. Sky, designer e artigiani.
20: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
19: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
21: Ha dimenticato i discount.
19: Giusti discount.
21: Ormai non vale più.
19: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Baldi e il suo Abanero, un bel brano piccantino alle 9:10 minuti in diretta con Alex. Sarete con me fino alle ore 12, ma vi ricordo che alle 11:30 con noi ci sarà anche l'appuntamento e il gradito ritorno della nostra sensitiva naturale Angela Franca con noi dalle 11:30. Intanto proseguiamo in musica, lo facciamo accontentando anche gli amici Daniele e Rosella, che ringrazio, che mi dedicano questa canzone di Diego Zamboni. Non ho trovato il titolo che mi avete chiesto, però ho scelto questa bella novità insieme a Tony Atodisco, Stanza Fredda.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire. Bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

Il maestro Franco Bastelli suona chitarra, salutiamo chi ce l'ha richiesta, un saluto e un buon sabato da Fabio di Roveredo in Piano e ancora salutiamo Luigina da Badia Polesine, carissimo direttore, anche lei voleva ascoltare un brano di Franco Bastelli, abbiamo accontentato anche te con questo brano e poi salutiamo ancora chi mi scrive, buongiorno Alex, sono Mario da San Bruson di Dolo, vorrei salutare mia sorella Rosetta e Giovanni da Punta Sabbione. Una canzone a tuo piacere, grazie, grazie mille ragazzi. E allora mi avete richiesto anche un bel girettino di polca e allora io vi accontento, lo faccio con l'orchestra dei Borghesi con questo bel trittico di polche e poi con noi arriverà anche Angela Franca.

0: Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 97 774. Ora qui in studio per una domanda veloce chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
12: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
12: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
13: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso.
0: È il momento di Angela Franca, la nostra sensitiva naturale. Dalle 11.30 alle 12 lo spazio è dedicato a voi. Fai la tua domanda in diretta. Chiama ora lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
16: E allora diamo il benvenuto alla nostra sensitiva naturale Angela Franca, ben ritrovata.
17: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso e buongiorno a te Alex.
16: Grazie.
17: Con molto piacere questa mattina insomma conduci assieme a me la mia trasmissione, che è appunto l'ultima di questo mese, del mese di settembre. Che dire, per le persone che non mi conoscono, si sono sintonizzati ora, io sono una sensitiva naturale che riceve a Castelfranco Veneto. Il mio studio è aperto tutti i giorni della settimana, compreso il sabato pomeriggio. Per le persone interessate ad avere un consulto privato nel mio studio oppure telefonico che costui una sua modalità, mi dovete chiamare dopo questa mia diretta e per tutta la settimana ad orario di ufficio il seguente numero 03 338 459 7774, ripeto 338 459 7774, questo è il mio numero per fissare un appuntamento, ripeto, in studio o telefonico. Mentre ora qui in Radio Sorriso in direttissima, i numeri da comporre sono sempre quelli della radio, lo 0423 736 80, oppure lo 0423 7736 81. Potete chiamare e pormi le domande che desiderate, escludendo la salute e la dea bendata, la fortuna.
16: Allora andiamo subito con la prima telefonata. Sorriso, pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno.
17: Buongiorno signora, prego.
18: Volevo sapere per cortesia sul lavoro. Ho fatto parecchie domande, volevo sapere se trovo al più presto un lavoro stabile e definitivo.
17: Ma attualmente lei sta lavorando, signora?
18: No, non sto lavorando, sono in disoccupazione.
17: Ho capito, lei mi sta chiedendo se troverà un'occupazione, ok?
18: Sì.
17: Allora signora, per il momento non sento ancora imminente una chiamata o non so, c'è ancora un po' di attesa, ancora in sospesa questa cosa, però le dirò che con un po' di pazienza, signora, troverà un qualcosa di piacevole. Però che... deve anche sollecitare, darsi da fare, magari dare voce ancora, secondo me, signora. Comunque riuscirà ad avere o un part-time oppure anche un 8 ore. Adesso qui io non ho la bacchetta magica, però sento che si impegnerà abbastanza bene in quel posto che lei andrà più avanti. Comunque
18: ho capito, quindi sarà un lavoro, diciamo, stabile e definitivo.
17: Sì signora, le ho detto, può essere un part-time oppure tutte 8 ore.
18: Va bene.
17: Dopo deciderà. Grazie. Lei signora, perché qui è una cosa anche personale, ha capito?
18: Certo, no, l'importante era trovare un lavoro.
17: No, allora, un lavoro non lo sento imminente, signora. Sento che più avanti avrà il contatto, la presentazione di un qualcosa che le piacerà, le ho detto.
18: Bene.
17: Va bene?
18: Bene.
16: Grazie mille, una buona giornata e un buon weekend. Andiamo con la prossima telefonata. Sorriso, pronto? Pronto?
19: Pronto?
16: Prego.
17: Prego, signora. Sì. Mi dica.
19: Buongiorno, Angela.
17: Buongiorno.
19: Vorrei sapere come andrà a finire la situazione del nipote dopo 10 anni di convivenza. L'ha buttato fuori e non ne vuole più sapere.
17: Allora, cosa devo guardare sul nipote, signora? Se troverà
19: se
17: una sua...
19: Se ritorneranno insieme, se c'è qualche
17: Se l'ha buttato fuori, signora, non credo che tornino insieme, perché se l'ha buttato fuori non è una cosa bella, signora. Vediamo se suo nipote si riprenderà e potrà avere un'altra situazione diversa, vediamo. Quanti anni ha il nipote, signora?
19: 32.
17: Vabbè, ma è giovane, dai, vediamo.
19: È giovane, sì, però lui è innamorato morto.
17: Lo so, signora, però se le basi sono queste... Allora, signora, un ritorno, io glielo dico, non lo sento, anche perché se ritornasse risuccede la stessa cosa. Per cui non sento un rapporto positivo, un rapporto d'amore, un rapporto, come posso dire, importante, ha capito signora? Sento sì. Che appunto, come l'ha detto lei, suo nipote è innamorato, non lo so, cioè lo sento anche un po' anche troppo preso per questa, perché non è da adesso che succedono determinate cose all'interno della
19: coppia.
17: No,
19: è
17: signora, signora, mi scusi. Allora, loro sono due esseri che noi siamo al di fuori. Io le dico che se sento che le cose non andavano neanche prima, che dopo lui le voglia farle continuare o vedere con gli occhi che non succede niente, però dall'altra parte c'era già una situazione, diciamo, ambigua, chiamiamola così. Comunque le dico, stia serena, che suo nipote, passato questa situazione, diciamo, disastrosa per lui, troverà l'amore con una persona ben diversa e che le vorrà bene, ha capito?
19: Lo speriamo.
17: Nel tempo, signora, 32 anni, signora.
16: Giovanissimo,
17: ma
16: dai.
17: Scherziamo.
19: È giovanissimo, sì. Però lui 10 anni fa si è perso innamorato con sta ragazza.
17: Signora, vedrà che passa tutto, solo il tempo fa maturare le cose. Io sento che per suo nipote ci sarà una situazione più avanti, ripeto, quando avrà passato questo trauma importante e devastante, troverà una figura importante per il suo bene con amore, va bene?
19: Va bene, grazie.
16: Grazie mille, signora, buona fortuna ovviamente. Andiamo con la prossima telefonata, sorriso pronto.
20: Pronto, buongiorno.
17: Buongiorno, signora, prego.
20: Buongiorno, sì, mi chiamo Elsa e chiamo dal Friuli. Senta, noi abbiamo una casa, una vecchia casa di eredità da vendere. In questo momento quello che avevamo in mano è tutto sfumato. Riusciamo a trovare.
17: Vediamo se venderete questa casa che avete. Ho capito, vediamo.
20: Siamo in tre sì, e siamo un po' in disaccordo, insomma, non siamo proprio d'accordissimo.
17: Allora, il disaccordo è fra voi tre, signora, il disaccordo di vendere.
20: Vorrei sapere se riusciamo a metterci d'accordo e se riusciamo.
17: Ah, ecco, perché è un'altra domanda questa. Allora, vediamo se voi tre componenti vi metterete d'accordo per vendere questa proprietà, ok?
20: Sì.
17: Beh, signora, come mi ha detto lei, io non sento nessun sviluppo attualmente di sta cosa, perché c'è una testa molto focalizzata, molto, posso dire, dura, molto testarda, che non so cosa vorrebbe questa persona in più di quello che è anche la situazione. Comunque, signora, qui per il momento non sento ancora un combinamento, un mettersi d'accordo. La cosa si trascinerà ancora per un bel po' di tempo e dopo probabilmente succederà quello che doveva succedere ancora prima di questo, capito?
20: Riuscirò comunque a vendere prima o dopo, sento tanto lungo.
17: Non so se ho risposto che non hanno capito, no. Allora, signora, le ho detto che la situazione è una situazione molto complicata, che attualmente non sento la vendita perché c'è un componente della famiglia o un estraneo, non so chi sia, che diciamo non fa sì che questa cosa si svolga in un modo diretto, per cui sento un po' di sofferenza in questo. Dopo, più avanti, non subito ma più avanti, ci sarà un qualcosa che riaprirà e si venderà. Questo le ho detto, signora, in sintesi.
16: Perfetto, grazie mille, abbiamo risposto in maniera esaustiva alla nostra carissima ascoltatrice.
17: Che io quando rispondo non devo ripetere anche, mi dispiace, ma no, cioè, dovete cogliere quello che insomma vi dico, che sento.
16: Abbiamo la prossima telefonata, sorriso pronto.
21: Sì, buongiorno Angela, buongiorno a tutti.
17: Buongiorno.
21: Volevo un'informazione che avevo già chiesto qualche tempo fa riguardo a un'assegnazione di un'area che ho chiesto ai militari che ancora non hanno risposto alle mie richieste.
17: Ok, aspetti, mi faccia memoria perché non ricordo, mi faccia bene la domanda.
21: Sì, io ho chiesto l'assegnazione di un'area per poter fare delle attività sportive ai militari dell'esercito e loro ho fatto le domande e non mi hanno ancora risposto.
17: Per cui dipende sempre dall'esercito la risposta, giusto?
21: Sì, ok. Sì.
17: Beh, la risposta non la sento ancora in atto, Dovrebbe sollecitare, dovrebbe far qualcosa.
21: Ok, va bene.
17: Va bene. Dovrebbe rimuovere qualcosa perché sento che è accantonata lì.
21: E può essere un problema politico?
17: Beh, può essere tutto, cioè tutto un insieme di cose.
16: Grazie mille.
17: Comunque lei si faccia vivo, faccia richiesta perché diciamo, come si dice, gli rompe l'anima, come si dice?
16: Ah, certo.
21: Ok, ho capito.
17: Insomma, dopo
16: un po' di insistenza.
17: Insistenza. Okay. Gli rompiamo bene, un po' le scatole, dai.
16: Grazie, una buona giornata, grazie mille. Andiamo con la prossima telefonata. Sorriso pronto.
22: Sì, pronto, buongiorno.
17: Buongiorno signora, prego.
1: Buongiorno signora Angela Franca. Allora, io volevo chiedere, ho perso una mamma che è poco tempo,
17: sì.
1: 8 mesi. Purtroppo ho rinunciato al mio lavoro per accudire la mamma e adesso mi trovo in una situazione un po' difficile da affrontare.
17: Sì.
1: Vede che riuscirò, magari non so, troverò qualche persona che mi aiuterà, un'occasione per riuscire.
17: Ma lei sta cercando un lavoretto, qualcosa? Sta cercando?
1: Sì, io sto lavorando.
17: Sta lavorando. Allora, sì. Qual è la domanda? Se troverà
1: se riuscirò a sistemare un po' le cose, perché adesso mi trovo un po'.
17: Allora, lei sta lavorando, è venuto a mancare 8 mesi fa la mamma, adesso non ricordo cosa è quello che mi ha detto. Comunque lei sta lavorando e vorrebbe, ha delle cose, diciamo, da smaltire, giusto? Da quello che capisco io, giusto? Da sistemare, da mettere a posto.
1: Sì, perché ti trovi proprio.
17: Ok,
1: adesso.
17: Lei mi sta chiedendo se riuscirà a sistemare la situazione attuale, ok?
1: Sì, grazie.
17: Prego. Allora, la situazione partendo da oggi la sento ancora instabile e diciamo com'è adesso. Lei non deve perdere fiducia, deve andare avanti, perché sento una persona anche che ha due belle spalle, che porta che ha sempre portato tanti pesi, perché è una persona, una lottatrice. Lei si ricordi, se non lotta è finita, lei sarà sempre una lottatrice nella sua vita, per cui deve avere molta positività, molta, diciamo, anche se posso esagerare, un po' di serenità, di non pensare sempre in negativo, ma avere anche qualche spiraglio di positivo nella testa. Vedrà che piano piano risolverà le cose, perché adesso è ancora presto per risolvere tutti i suoi problemi, le sue cose, però piano piano si risolveranno uno ad uno, ha capito? E se avesse bisogno chieda anche aiuto, se ha qualche persona che la può aiutare.
1: Sì, però ho visto proprio, guardi Angela Franca, che nel momento del bisogno tutti ci sono per dirti oh devi lottare, devi fare, però dopo non c'è nessuno che ti aiuta.
17: Allora, ascolti.
1: Stai nel tuo dolore,
17: ascolti,
1: nei tuoi
17: lo
1: problemi.
17: So tesoro, lei non è né la prima né l'ultima, perché siamo passati quasi tutto. Anch'io ho perso la mia mamma anni fa e so cosa vuol dire, la capisco. Ecco, però siamo noi la forza, ha capito cosa voglio dire? No, cioè non possiamo pensare che l'amico o il vicino di casa sia quello che ti riempie, che ti dà la carica. Siamo noi che dobbiamo ricaricarci. Scendiamo giù, andiamo nel pozzo, però dopo risaliamo piano piano con la carucola, ha capito?
1: Ho capito.
17: Deve essere più positiva lei.
1: Va bene, farò come il muratore.
17: Brava, brava, brava. Vedrà che dopo, passati un po' di anni, vedrà le cose in un modo molto, molto diverso.
1: Va bene.
16: Grazie mille.
17: Una prospettiva, va bene? Auguri di cuore. Ciao.
16: Grazie, auguroni davvero di cuore anche da parte nostra. Prossima telefonata, sorriso pronto.
3: Pronto? Vorrei parlare con Angela Franca.
17: Prego, signora.
3: Buongiorno Angela Franca.
17: Buongiorno.
3: Io vorrei sapere, ho un'amica, vorrei sapere se questa amica è sincera oppure invidiosa.
17: Mamma mia, quante cose.
3: E dopo tanti anni si conoscono un po' le persone.
17: Ho capito, però questa è una domanda un po' particolare, signora. Se la sua amica sta ascoltando, dice
3: no.
17: Mamma
3: no.
17: Mia, cosa va a chiedere la mia amica? Ok, vediamo, dai. Allora, io percepisco una persona che ha un carattere diverso dal suo, signora, per cui deve, cioè quando si ha due caratteri opposti, ogni tanto si scontrano, però io non sento tutta sta cattiveria, sta cosa, signora, capito? Stia tranquilla, eh?
3: Vorrei dirgli tanto grazie, perché mesi fa ho chiamato per mia nipote che doveva fare un concorso e l'ho vinto.
17: Va bene, sono felice per suo nipote, signora, però comunque signora le ripeto, non ho capito, scusami,
16: che quello...
3: lei mi aveva detto che aveva le carte in regola.
17: Va bene signora, io sono
3: grazie
17: felice
3: mille,
17: per sua nipote,
3: Angela.
17: Però volevo aggiungere che lei stia serena, che vedrà, cioè non bisogna vedere sempre le cose perché ti vengono a dire ma è invidiosa di te, ma è cattiva. No, lei deve essere superiore, ha capito signore, e comportarsi sempre in un modo uguale, va bene?
19: Va bene, grazie mille.
16: Grazie a lei, signore, di sentirsi, grazie signora, di cuore, grazie. Andiamo con la prossima telefonata. Sorriso, pronto?
2: Pronto.
17: Mamma mia, che vociona qui,
2: A voi si parla una cosa solo, no? Perché mi ha portato via una bicicletta nuova, appena recuperata. Se voi sapendo che sarei vicino o lontano.
17: La bicicletta ha fatto denuncia e tutto?
2: Sì, l'ho denunciato tutto, ma cosa vuoi? I carabinieri fa come voi. Allora, voi sapere se mai sarebbe qua vicino o sarebbe lontano, l'ho appena comprata.
17: Vediamo. Ma a me mi sa che quello che l'ha rubata se la tenga oppure la vende, non lo so, una roba del genere. Cioè, è troppo una bella bicicletta, capito? Non è, non è un rottame, è di carrozzeria buona, nuova, cioè, nuova, sento sì, delle allora ascolti, sento delle difficoltà per rintracciarla, e se la venisse rintracciata, cioè, non la troverà mai come l'aveva lei, insomma, voglio dire, capito?
2: Ma non è qua vicino, vicino a casa.
17: È vicino a casa. Ecco, se lei vuole questa risposta, non la sento vicino a casa sua, la sento spostata.
2: Va bene, grazie.
17: Va bene,
16: grazie,
17: e
16: le
17: auguro che la trovi.
16: Speriamo davvero, è un in bocca al lupo.
17: Perché merita questa bicicletta, ecco. Che sento che lui l'ha avuta, cioè l'ha presa proprio con il cuore, con amore.
16: Caspita. Andiamo con la prossima telefonata. Sorriso, pronto.
4: Pronto, buongiorno signora Angela Franca, vorrei chiederle una cosa.
17: Signora, prego.
4: Vorrei chiederle una cosa, siccome che c'è la mia presto futura nuora che vorrebbero avere questo figlio, insomma, stanno facendo le pratiche praticamente, ma non so se...
16: Allora interrompo io la nostra ascoltatrice, mi scusi, perché questa è una domanda inerente alla salute, la nostra Angela Franca,
17: allora,
16: purtroppo
17: potrebbe chiedermi.
4: Non è una cosa di salute, volevo chiedere solo se lei lo desidera veramente oppure se è tutta una proforma che...
16: quindi il desiderio, allora.
17: Se sua nuora, giusto? Lo desidera?
4: Sì, non è ancora mia nuora, ma è presto mia nuora. Però continua a dire, se viene bene, se no vuol dire che noi abbiamo provato. Ecco,
17: ok, ho capito, signore, però sono domande un po' delicate queste, non è che... Vediamo, dai. Allora, vediamo se veramente questa signora...
4: Sì, è desiderosa di avere oppure...
17: Un bambino, ok.
4: Che
17: sì,
4: fa.
17: Ho capito, ecco. Signore. No, signora, secondo me è proprio perché non rimane incinta, no?
4: Sì, sì,
17: no, perché non lo desidera, perché sento anche che, cioè, la sento anche a volte demoralizzata sta persona, perché dice abbiamo provato, non riusciamo, per cui è un po' anche mortificata, però le dico una cosa, signora, non gli chieda più niente, perché sento che la fa star male, ha capito?
4: Sì, per
17: lei
4: carità.
17: Non dica niente.
4: Non
17: dica niente, perché
4: però,
17: toccare sempre la parte dolorosa, no.
4: Che sento che la dice, ma se viene bene, se no.
17: E infatti,
4: dire...
17: signora, cioè, è questo un meccanismo per come si dice?
4: Mi dava l'impressione come per dire, se viene bene, se no.
17: No, signora, è una sua impressione di lei questa. È una sua impressione di lei. Va bene, signora, stia tranquilla che non è così come ha pensato lei, va bene?
4: Grazie.
17: Prego, signora, auguri.
16: Grazie mille, in bocca al lupo, ovviamente buona fortuna. Ricordiamo per un consulto privato i contatti della nostra Angela Franca, ricordiamolo il numero.
17: Sì, allora il mio numero per fissare un appuntamento in studio oppure telefonico è sempre lo stesso da tantissimi anni ed è il seguente: 338 459 7774, ripeto 338 459 7774, i 7 sono 3, e dopo aggiungo che io ricevo anche il sabato pomeriggio per le persone che magari durante la settimana non possono raggiungermi.
16: Abbiamo la prossima telefonata. Prego. Sorriso, pronto.
22: Buongiorno Angela Franca.
17: Buongiorno signora, prego.
5: volevo chiederle su mio figlio. Mio figlio è separato da è divorziato, diciamo, da due anni. Io lo vedo talmente tranquillo. Volevo sapere se mi nasconde qualcosa o se sta conoscendo qualcuno.
17: Ma che curiosa sta mamma.
5: Insomma,
17: visto che il figlio è sereno, dovrebbe essere serena anche lei, vediamo, dai.
5: Lo vorrei vedere un po' felice, accompagnato, insomma,
17: vediamo, dai. Ma dopo un'esperienza, insomma, le cose vanno un po' più rallentatore, vediamo.
5: Per lui è stata una bella battosta,
17: appunto. No, io sento che suo figlio, come mi ha detto lei, è tranquillo e sereno. Diciamo che la burrasca l'ha superata abbastanza bene, signora, perché lo sento tranquillo, sereno, fiducioso nel futuro, va fuori, sta insieme alle persone, cioè io lo sento una persona affabile, suo figlio, signora,
5: sì,
17: affabile, estroverso, è uno che parla, che chiacchiera, cioè va, stia tranquilla che troverà sicuramente, se non l'altro non credo che l'abbia trovata adesso,
5: però
17: si rifarà una situazione, una coppia. La coppia si farà più avanti, signora. Voglio dire che a suo figlio non mancano le occasioni, signora, però suo figlio sta coi piedi per terra, ha capito? Può conoscere 100 donne, però nessuna le va bene, ed è giusto che faccia anche le sue esperienze, signora. Arriverà il momento in cui lui si innamorerà e convolerà anche una seconda unione, va bene?
5: La ringrazio molto.
17: Nel futuro
5: sempre. Buona giornata.
17: Prego, grazie.
16: Grazie mille, una buona giornata e buon weekend. Ricordiamo ai nostri amici che hanno tempo ancora per una o due domande chiamando lo 0423 736 680 oppure 736 681. Tra un istante abbiamo la prossima telefonata. Abbiamo prossimo ascoltatore, sorriso pronto.
6: Sì, buongiorno, Francesco della provincia di Padova.
17: Buongiorno Francesco, prego.
6: Niente, volevo fare i complimenti perché io avevo chiamato ancora tempo fa per la vendita di una casa. Se la vendevo o no. Allora posso dirle che l'ho venduta.
17: Beh, sono contenta, Francesco, per lei.
6: Allora ho detto, aspetta che per correttezza la chiamo, anche per gli altri che devono chiamare, insomma.
17: Va bene, Francesco, io ringrazio della sua disponibilità nei miei confronti e della sua gentilezza. Comunque mi creda, io sono felice per lei che si sia risolto questo problema che lei mi aveva chiesto.
6: Sì, fatto preliminare ancora.
17: Bene, sono felice per lei.
6: Settimana. Con l'acconto, con la caparra, tutto a posto, tutto tranquillo.
17: Benissimo.
6: Adesso devo pagare il caffè.
17: Va bene, quando verrà a Castelfranco,
16: grazie.
17: Mi offrirà il caffè.
16: Gentilissimo.
17: Me lo offre a me e a Alex.
16: Ecco, perfetto, ci
17: siamo. Siamo in compagnia questa mattina.
6: Ma certo, so anche dove siete perché ci ho venuto diverse
17: volte. Allora, quando verrà qui, chiederà Alex, mi chiama e vengo a fare un salto.
16: Ben volentieri.
17: Va bene, la ringrazio, mi stia bene, grazie, prego.
6: E buon proseguimento.
17: Grazie
16: di cuore.
6: Ciao Alex.
16: Grazie, risentirci. Beh, è bello quando poi c'è il riscontro delle cose che sente la nostra Angela Franca, no? Come la signora di prima della nipote che si è laureata a pieni voti, come avevi appunto accennato
17: io
16: tu qualche tempo fa.
17: Io non sono Dio in terra, perché nessuno siamo Dio in terra. Io quello che sento lo dico. Dopo, a volte le cose sono anche, hanno un arco temporale che si possono sviluppare, che si possono succedere. Comunque so di piacere a tanta, a una bella branchia di persone.
16: È vero.
17: Che mi vogliono bene.
16: Ci prepariamo per la poesia, intanto ricordiamo i contatti della nostra Angela Franca.
22: Per
0: un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 97 774. Ora qui in studio per una domanda veloce chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
16: E arriva anche il momento molto atteso della poesia.
17: Sì, intitolata Ricordo. Mi ritrovo ancora una volta ad amare teneramente quel volto che ormai traspare solo dalle acque profonde di un lago. Sento il fruscio delle foglie mentre il fumo di una sigaretta che svanisce nell'aria crea immagini bizzarre. Rivivo un timido bacio a fior di labbra, con le mani che si cercano, si intrecciano solo per un istante e poi si perdono, lasciando solo tracce di un ricordo lontano ma prezioso nel mio cuore.
16: E come sempre ci regali questi momenti magici di grande
17: guarda,
16: poesia. Grazie.
17: Anche
16: che
17: a me,
16: bello.
17: A me amo questo piccolo angolino di chiusura.
16: E
17: lo
16: anche
17: amo.
16: I nostri ascoltatori lo aspettano, eh.
17: Sì.
16: Quindi grazie di cuore. Ricordiamo che il tuo prossimo appuntamento sarà con noi sabato 10 ottobre.
17: Certo, sarò sempre qui in vostra compagnia. Che dire, ringrazio te Alex della tua squisita collaborazione, ringrazio tutti gli ascoltatori che sono stati, che hanno chiamato e che sono stati in compagnia in questa mia mezz'oretta che dedico due volte al mese a voi. Che dire, un buon fine settimana a tutti, un buon pranzo, un abbraccio e ripeto il mio numero di telefono 338 459 7774 per le persone che desiderano incontrarmi telefonicamente o in studio. Un abbraccio a tutti, un bacio a tutti.
16: Grazie. Ciao. Di cuore, ci vediamo il 10 ottobre.
17: Sabato 10 ottobre, grazie infinite.
16: Grazie alla nostra sensitiva Angela Franca, sempre un nome, una garanzia. Per quanto mi riguarda anch'io vi saluto perché tra poco con voi arriverà la nostra Iris. Grazie per essere stati con noi e grazie ancora alla nostra Angela Franca.
0: Avete ascoltato Angela Franca, che torna tra un paio di sabato, sempre dalle ore 11.30.
7: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima? Scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
22: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
23: La rimpatriata delle superiori?
24: Ne riparliamo a settembre.
23: L'iscrizione in palestra?
24: Ne riparliamo a settembre.
23: Il controllo gomme?
24: Ne riparliamo a settembre!
25: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
26: Magari non l'avevi pianificato.
27: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
28: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
29: Prendi subito il tuo.
28: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
30: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
31: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria Star Bene a Maniago, all'erboristeria Bionatura a Roveredo in Piano, Elti, parafarmacia Benessere presso il centro commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 1791, due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 1791.
31: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
10: Sorriso.
11: Sono le 12 e 5 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: A Radio Sorriso le ultime notizie.
20: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 euro al litro, in autostrada 2,43 euro. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in place della Concorde. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le breaking news di TGcom 24.
21: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Sorriso
31: 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
29: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
31: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
32: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online,
0: tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
10: Sorriso.
2: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E grazie alle edizioni Caramba ci siamo ascoltati ai figli soldati del Monte Grappa Alberto Crepaldi. Buon pomeriggio, buon pranzo più che altro a tutti. Non so se dire buona mattinata o buon pomeriggio, no, in realtà è buon pranzo a tutti. Cari sorrisini, iris in vostra compagnia, lo sarò sino alle 14.30. Allora vi ricordo immediatamente i numeri di telefono per comunicare con noi, per parlare con noi, per richiedere le vostre canzoni preferite, per stare in nostra compagnia, ma soprattutto per fare anche quattro chiacchiere, perché siamo qui anche per questo. 0423 736 680, oppure 0423 736 681, questi sono i numeri da chiamare. Altrimenti, per scriverci, mandarci il vostro WhatsApp, il vostro SMS oppure Telegram, 345 48 45 663. Vado ad accontentare chi aveva già salutato il nostro Alex con Il cielo e una coperta ricamata. Arriva l'orchestra di Marco Zetta.

Marco Z con il cielo una coperta ricamata. Salutiamo l'amico Plinio, un abbraccio forte. Saluto anche Paola di Padova che ci ha chiamato e ci ha ringraziato per lo spettacolo di ieri sera del circo. Dice era un po' così così, titubante sul fatto che i biglietti fossero veramente gratuiti, ma è stato così. Ma Paola, ma perché? Se vi diciamo che vi regaliamo qualcosa, ve lo diciamo del tutto, oppure insomma almeno, almeno quando prenotate vi diremo che ci sono delle cose diverse, ma non è così. Quando vi diciamo che vi regaliamo dei biglietti, vi regaliamo uno spettacolo, e certo è così. Sono felice comunque, Paola, che ti sia divertita e che lo spettacolo ti sia piaciuto. Bene, un abbraccio forte a te e ti accontento anche con la prossima canzone. Arriva Daniela Cavanna con Pazzesco.

sorriso ci siamo ascoltati anche Giorgio Villani con Malesia. Allora andiamo a salutare Rita da Udine che mi dice: buongiorno cara Iris, felice anniversario a te e a tuo marito. Grazie, grazie cari sorrisini. Dice: ti auguro di arrivare a festeggiare come sono arrivata io, che ho festeggiato 53 anni. Non mi sembra vero. Un abbraccio forte, cara. Ciao Rita, grazie mille. Beh, speriamo, noi incrociamo le dita e ce n'è ancora di strada da fare, perché avremo qualche anno se facciamo 53 anni di matrimonio. Però sapete com'è, la speranza è l'ultima a morire. Noi speriamo di arrivarci, insomma, ai 50 anni di matrimonio, soprattutto assieme. Salutiamo anche Maria di Udine che dice: volevo per cortesia sentire la canzone La nostra favola. Grazie mille, simpaticissima, buona giornata. Mandi, mandi. Prima però arriva anche Tonietto Disco con Lasciami andar via.

0: Allora, su Radio Sorriso noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: E ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sorriso!
1: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
1: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
16: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
17: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E ci siamo ascoltati anche l'edizione di Vocal Sound con Sei Tutto, Elena Cammarone. Allora continuiamo con i vostri saluti, ma soprattutto adesso continuiamo con un compleanno, perché oggi è il compleanno di Marco Degna Gara, quindi tanti auguri a Marco Carlotto. E visto che insomma l'abbiamo nominato, abbiamo detto che è il suo compleanno, non potevamo non ascoltarci una sua canzone. E arriva Marco con Oro.

Luca Canali con Maggiorino Fox su Radio Sorriso. A ricordarvi che venerdì 2 ottobre a Caorera di Setteville avremo un bel appuntamento con noi di Radio Sorriso, tornerà la 31esima sagra della zucca. Naturalmente in questa serata di apertura, dove alle 19 saranno aperti gli stand, ricordo anche ci sarà la possibilità di prenotare anche il piatto a numero chiuso, che è il piatto del re, che è un piatto molto particolare, fatto proprio per la serata di venerdì 2 ottobre. Poi sapete che avete la possibilità di mangiare dei piatti a base di zucca, ma non solo, non solo la zucca santa bellunese. Va bene, dai, continuiamo con la musica, sì, perché è sempre lei a farla da padrona, e in questo caso arriva la Tarantella, le stelle della musica con Scaramuccia.

Erika Cocco con Aspettami lì su Radio Sorriso e salutiamo Paola di Noventa di Piave che ce l'ha richiesta. Ciao Paola, un abbraccione grande. Poi salutiamo ancora l'amica Gabriella da Cividale del Friuli che dice: volevo fare a te e a tuo marito tantissimi auguri di buon anniversario. Ti auguro ancora 100 anniversari assieme a lui con tutto il cuore. Ti dedico una canzone a tuo piacimento. Un abbraccio fortissimo, Mandy. Allora, visto che hai detto una canzone a mio piacimento, ho pensato a mio marito, arriva lui, Omar Lambertini con te. Ogni tanto quando magari siamo assieme gli canticchio questa canzone così, dai, è un po' di tempo che non lo faccio, è il momento giusto per farlo. Omar Lambertini con te, lui sta facendo la spesa.

0: Martini con te la dedico ancora al mio maritino Franco per i nostri 7 anni di matrimonio. Ragazzi, qualcuno ha detto solo 7? Beh, sì, sono solo 7 perché ci siamo trovati tardi e ci siamo sposati quasi subito, nel senso che non ci abbiamo messo poi tanto, però effettivamente ci siamo sposati a 40 anni. Succede anche questo nella vita. Poi l'importante è sapersi riconoscere, questa è la cosa poi più importante. Va bene, noi ci ritroviamo tra poco.
1: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Sorriso.
9: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
10: Sono le 13 e 3 minuti.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
8: Sorriso!
1: È il momento di un pensiero per voi.
17: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ci siamo ascoltati le edizioni di Trevisan con Cubra di Beamor, Luca Roncali su Radio Sorriso. E noi continuiamo con i vostri saluti. Saluto l'amica Anna di Brescia. Ciao Anna, un bacio forte a te. Saluto anche Santina da Monteveglio. Siamo in provincia di Bologna, che invece ci richiede la prossima canzone che ci ascoltiamo. Arriva Annalisa Simeoni insieme a Mamma Rosetta con La Panetteria. E Santina voleva dedicare questa canzone alla figlia Gisella, ringraziandola per tutto quello che fa per lei. Figlia mia.

sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Guapa Signorita, Manuel Malanotte. Vi ricordo ancora i numeri di telefono per comunicare con noi: lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Questi vi servono per richiedere le vostre canzoni preferite, per portare anche i vostri saluti. Saluto ancora Santina di Monteveglio, era molto commossa nel salutare la figlia Gisella, perché dice: veramente Gisella fa tantissimo per me in casa, la voleva ringraziare tanto tanto tanto. Speriamo che il messaggio sia arrivato a Gisella. E noi continuiamo invece ora con la musica. Arrivano Marco ed Alice con La terra più bella del mondo.

Pietro Galassi con Sinfonia d'amore con Manolo e Matteo, e salutiamo anche l'amico Claudio di Vicenza che invece ci richiede adesso il prossimo brano, Stefano Capitani con La Mazzurca della Noia. Poi arriveranno anche i miei saluti finali e sarete in compagnia nel pomeriggio di Giovannino e poi più tardi anche di Luca.

Bolisano con la terza età. Siamo giunti al termine di questo tempo passato assieme. Io vi ringrazio, vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a domani mattina a partire dalle 9 con Ciao Ciao Domenica. Vi lascio anche con la canzone di Rossella Ferrari e i Casanova, Tornerò a casa mia, e vi lascio anche in compagnia del buon Giovannino, in compagnia del buon Giovannino che tra pochissimo arriverà con voi. Non so dove è andato, era qui prima, ha lasciato qui il caffè, sì, ha lasciato qui il caffè, vuoto, no, è vuoto, ha lasciato qui il caffè, ma arriva anche perché lo deve buttare via il bicchierino, quindi sicuramente arriva a tenervi compagnia. Un abbraccio forte a tutti, baci.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Sorriso!
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: Come trasformare una zucca
14: in una carrozza?
13: No, in una pista da ballo.
14: Semplice, con Sorriso in Piazza.
12: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
6: Sorriso.
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per averci fatto ascoltare questo bel brano, la bella voce di Paola Fabiani con La vita è bella. E allora buon sabato a tutti voi, si parte in mia compagnia fino alle 18 con quelle che sono le vostre richieste musicali, con un pensiero per voi, quindi un pensiero che magari può essere musicale o magari anche una chiacchiera. Non so, cosa fate in questo bel sabato pomeriggio? Guardando fuori dalla finestra c'è un bel sole, quindi adesso io e la Iris, anzi la Iris ha detto che andrà a comprarmi un gelato, e io la ringrazio in diretta perché giustamente è bello mangiare un gelato sotto il sole, giusto Iris?
2: Ma se sei convinto che io vado a prenderti gelato, io adesso me ne vado.
1: Vedete, fuori onda mi dice una cosa e poi in onda. Sì, va bene, dai, 345 48 45 663, sms, whatsapp, note vocali, logicamente se volete co-condurre insieme a me. Vi ricordo le note vocali, massimo 30 secondi, e così possiamo mettervi in onda, oppure mi telefonate allo 0423 736680 o 736681. Io vado avanti con la musica, arriva un bel foxtrot, Gio Valeriani con Caterina.

Mix dolcissimo, Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini, sempre qui su Radio Sorriso. 14:48 minuti, anzi 49 appena schiocchiati, sempre sulla radio più giovane che mai. E vado a fare i primi saluti che arrivano al 345 48 45 663. Un saluto all'amica Valentina di Montebelluna. Stiamo rientrando dalle nostre vacanze in Liguria, Vale e Gianna. Allora spero di portarvi fino a casa con il nostro sottofondo musicale e beh, buon rientro dalle vacanze. Un saluto anche all'amica Lara di Trieste, un abbraccio forte cara Lara, e un saluto va anche a chi mi scrive questo bel messaggio. Ciao Giovanni, un abbraccio a te e ad Iris, vi auguro una buona continuazione della vostra trasmissione che merita 5 stelle. Grazie, siete troppo gentili, anche se ci siamo dati il cambio oggi. Oggi non abbiamo fatto trasmissione insieme. Se è possibile sentire la canzone Mio Amor di Elena Camarrone, che dedico a tutti voi e ai nostri meravigliosi sorrisini. Grazie e alla prossima, sono Tony Merica. Tony Merica, tra poco ti accontento e intanto ti ringrazio anche perché finalmente sono riuscito a leggere qualche pagina del tuo libro, quello che mi hai donato, quindi grazie, veramente molto molto interessante. Vado avanti con la musica, Titti Bianchi e Ruggero Scandiuzzi, Cantare insieme.

0: Elena Camerone e Roberto Polisano con Mio Amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E io vado a salutare esattamente l'amica Valentina, ancora da Montebelluna, che sta tornando dalle sue ferie. Vado a salutare anche invece l'amica Oliviano di Cammino Stagliamento, che tra poco poi andrò ad accontentare, e tra poco invece vado ad accontentare l'amico Marco. Ma tutto questo tra poco, sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando Un Pensiero per Voi.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
8: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
11: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
12: Come trasformare una zucca...
13: in una carrozza?
12: No, in una pista da ballo.
13: Semplice, con Sorriso in Piazza.
14: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Il tetto tiene ancora.
17: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
18: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
19: Sono le 15 e un minuto.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima.
20: E per il gas?
21: Ottima.
20: Internet?
21: Ottima.
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero?
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

La voce di Giada, Orchestra Argento Vivo, al Chiar di Luna, e saluto ancora l'amico Pietro da Verona. Ciao Pietro, un abbraccio fortissimo. Saluto chi mi richiede il prossimo brano, l'amica Gianna De Villorba. Volevo gentilmente ascoltare un brano dei Philadelphia, grazie e buon pomeriggio. Beh, assolutamente ti accontento con Evviva, la voce di Gabriele, Orchestra Philadelphia. E subito dopo accontento invece l'amico Liviano di San Vito al Tagliamento, che vuole ascoltare La Gazza Ladra. Anche oggi sto facendo ancora i peperoncini ripieni, grazie, siete fortissimi, grandissimi, grazie, che buoni. Devo venire a Liviano, dobbiamo venire a prenderli, ora ci organizziamo e veniamo a prenderli. Intanto arriva l'orchestra Philadelphia, Gabriele con Evviva!

0: Massimo Andreotti con la Gazza Ladra, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amica Maria di Sacile che vuole ascoltare Omar Codazzi con Profumo di Mamma. Saluto anche Fiorella invece, che mi dice mi sto riposando, e vado a salutare anche Nadia di Treviso invece, che mi richiede Al Rangone con Non riesco più a non pensare a te. Sempre qui un pensiero per voi, un pensiero per tutti voi, assolutamente, come ogni sabato pomeriggio su Radio Sorriso.
1: Vola,

Rangone con Non riesco più a non pensare a te. Vado a salutare adesso invece l'amico che mi manda un bel video. Ciao, chi è? Vediamo. Carletto, ciao Carletto, un abbraccio. E poi ancora un saluto a Gianna di Villoroba che abbiamo accontentato prima, e tra poco accontentiamo Luca, assolutamente. Anzi, Luca mi scrive anche, tra l'altro, che vuole prenotare un posto per il pranzo di Radio Sorriso. E allora tra poco ne parliamo. Sai Luca, grazie a te, parliamo anche del nostro magico pranzo. Intanto arriva Paola Fabiani con Mon Amour, baciami, un po' di brio in questo sabato pomeriggio, e subito dopo accontento l'amico Carlo di Verona che dedica a sua moglie una bella canzone, un grande successo italiano reinterpretato da un'altra grande orchestra, l'orchestra è quella di Matteo Tassi, il titolo è La vita mia splendente.

0: ho un'idea.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai.

0: Orchestra Matteo Tassi, La vita mia splendente, sempre qui su Radio Sorriso, e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Un pensiero per voi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Ecco la merenda.
9: Panino al prosciutto!
8: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
10: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
8: Un pennarello indelebile! A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
15: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
7: Sorriso.
16: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Musicali Baracca per questo bel brano. Ci siamo ascoltati proprio Gianni Drudi con L'Ultimo Clown, sempre qui su Radio Sorriso, sempre con un pensiero per voi, un pensiero. Lo faccio all'amico Gabriele da Rocca Franca. Ciao Gabri, stavo sonnecchiando ascoltando la tua musica bellissima, un forte forte abbraccio, anzi fortissimo. Va bene, dai Gabri, anch'io vi mando un abbraccione fortissimo, ma forte, ma veramente, dai, un abbraccio a tutti voi. Vi ricordo anche però il numero per interagire con me, se siete lì all'ascolto di Radio Sorriso, volete raccontarmi cosa fate: 345 48 45 663 oppure 04 23 73 6680 o 73 6681, per lasciare un messaggio in segreteria che poi, se va bene, la mettiamo anche in onda, quindi comunque andiamo a far sentire la vostra voce, la vostra richiesta musicale in onda. Proprio per Gabriele, ma anche per Nazarena, ci ascoltiamo il nostro direttore con Notte Mia.

mare, sogno mediterraneo con Abu Dhabi, sempre qui su Radio Sorriso. Un saluto a Nazarena. Nazarena balla, beh, giustamente ci sta, assolutamente, giusto ballare. Andiamo avanti con la musica, arriva Donna Speciale, Castellina Pasi, Giampiero Vincenzi, eccetera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E subito dopo invece Serena Lo Faro, vola, scusate, ho bisogno di un caffettino. Vado a bere un caffettino che ne ho bisogno. Intanto voi ascoltate questo Bella Ligalli e ballatelo come fa Nazarena.

0: Avete ascoltato Un pensiero per voi. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: Sono le 16:03.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
12: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
13: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
15: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Sorriso!
0: È il momento di Sotto i riflettori.
16: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

Veronese con un bacio sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare invece l'amico Giorgio da Istrana che mi richiede un bel brano, Rivera Romagnola, Armando Savini. Allora andiamo con questo bel valzer, subito dopo la D'Animos Band con Credo, sempre qui su Radio Sorriso.

Animals Band con Credo. Io vado invece in provincia di Vicenza a salutare l'amica Lina che ci richiede un bel brano di Mister Domenico, una bella tarantella e funicolai. Subito dopo invece arriva a ritmo di reggaeton Rita Braida con Bolle di Sapone, sempre qui su Radio Sorriso.

Rita Braida, bolle di sapone. Vado a salutare subito chi mi manda un bel messaggio al 345 48 45 663. Vorrei dedicare la canzone Io cerco l'amorosa di Raul Casadei e dedicarla a nonna Luigina. Un abbraccio da Manuel da Padova. Allora, assolutamente accontentato. Subito dopo saluto l'amica Serafina. Mi puoi scrivere il titolo della canzone che è passata prima? Ma certo, ma assolutamente te lo scrivo subito, cara Serafina. Intanto però ti mando un abbraccione fortissimo. E si continua proprio con la musica. Arriva il maestro Raul Casadei con Io cerco l'amorosa.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
14: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
13: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Come trasformare una zucca...
17: in una carrozza?
16: No, in una pista da ballo.
17: Semplice, con Sorriso in piazza.
12: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
18: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

Davide, ragazzi del sole, con questa bella begin dal titolo Timida, vado a salutare l'amica Bruna che ci segue dalla provincia di Verona e saluto anche chi mi manda questo bel messaggio. Buonasera e un buon pomeriggio. È possibile ascoltare Non c'è pace tra gli ulivi del maestro Tassinari, dedicata a mia figlia Valentina per il suo compleanno? Allora, auguri Valentina, innanzitutto auguroni fortissimi e complimenti. Ora, auguri, auguri da tutta la Radio Sorriso e logicamente questo brano è tutto per te. Ma vado ad accontentare con lo stesso brano anche un altro amico che ci scrive, l'amico Celestino da San Stino di Livenza, che ci richiede proprio il maestro Tassinari con Non c'è pace tra gli ulivi.

Simonetta Radi Radi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare esattamente l'amica Bruna dalla provincia di Udine. Bruna che verrà al pranzo di Radio Sorriso. E sì, perché il 4 ottobre, domenica 4 ottobre, c'è il nuovissimo pranzo, tra l'altro il primo della stagione, di Radio Sorriso. Eh sì, quindi attenzione, lo sapete che il pranzo di Radio Sorriso è un appuntamento imperdibile per tanti motivi, tra cui si balla tantissimo fin dall'inizio, proprio tantissimo, e poi secondo motivo si mangia benissimo. Eh sì, e terzo motivo, potete conoscere, se non li avete già conosciuti di persona, gli speaker di Radio Sorriso, e poi magari cercare di aggiudicarvi anche uno dei nostri gadget ufficiali o un bel premio nella nostra lotteria. Quindi veramente tanti motivi per passare la domenica insieme a noi al ristorante Belvedere a Tricesimo Udine. Tanti motivi, tra cui ospiti. Eh sì, è perché noi non ci siamo solo noi, ma ci sono anche i grandi nomi della musica da ballo, i nostri fantastici ospiti, in questo caso Graziano Cianni, che arriverà da lontano, e anche Linda Biscara e Matteo. Quindi grandiosi nomi, tanto divertimento assicurato, belle canzoni, una bella domenica da passare insieme proprio domenica 4 ottobre. Chiamatemi anche in questo momento per prenotarvi, per l'appunto, per quello che è il vostro posto. Magari chiamate, non so, gli amici di compagnia, no? E va, domenica, guarda, non so cosa fare domenica 4 ottobre, andiamo al pranzo di Radio Sorriso. È bello, è qualcosa di straordinario. E poi avete veramente, abbiamo la possibilità, io dico abbiamo perché anche per noi è sempre un grande onore potervi conoscere di persona, quindi poter dare un volto alle vostre voci, e poi fare anche due chiacchiere in più magari, perché mentre si pranza noi giriamo tra i tavoli, un saluto, una foto, eccetera. Quindi veramente una bella domenica da passare insieme. 0423 736 680, se in questo momento sei all'ascolto e vuoi prenotarti. Ma io ti dico, non pensarci, lanciati là. Ma io sono da solo. Lanciati, che noi abbiamo un sacco di persone che vengono proprio per fare conoscenze, per divertirsi, e il divertimento si può fare tutti.

0: Marco il Clan con lo spettacolo Siete Voi, con anche Gianluca, e noi ci ritroviamo tra pochissimo per l'ultima oretta insieme.
1: State ascoltando Sotto i Riflettori.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Come trasformare una zucca
4: in una carrozza?
5: No, in una pista da ballo.
4: Semplice, con Sorriso in Piazza.
2: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 17 e 6 minuti.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
12: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e

Iniziamo questa ultima ora insieme con Le promesse degli amanti, Gianni Dego sempre qui su Radio Sorriso, e tra poco parliamo di un altro bel appuntamento, quello del 2 ottobre, dove Radio Sorriso arriverà alla 31esima festa della zucca di Caorera. Quindi tra poco andremo per l'appunto a parlarne, ma intanto vado ad accontentare l'amica Roberta che mi richiede una mazurka, esattamente l'orchestra quella di Luca Roncari con I Canarini, e subito dopo Giuseppe Spinelli e Ionela con Spezzami il cuore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Peppe Spinelli e Violela con Spezzami il cuore. Io saluto Gianni Dego che nel frattempo mi ha telefonato. Un grande abbraccio Gianni, grazie, assolutamente, lo sapete che è sempre in ascolto, quindi a noi fa veramente molto piacere quando poi ci telefoni. E vado a salutare invece adesso l'amica Martina che ci richiama dalla provincia di Treviso e mi richiede Le nostre valli con Splende la luna.

Diego Zamboni con Rimani qui e vado a salutare l'amica Sandra, un abbraccio forte, poi tra poco invece andrò ad accontentare l'amica Dina di Magnago che vuole dedicare questo brano, il brano guerriero Mauro Levrini, a tutti gli ascoltatori, a chi domani fa l'onomastico, quindi Domenico o Domenica, e a tutte le persone logicamente all'ascolto di Radio Sorriso. Ma prima di andare in musica voglio ricordarvi un appuntamento imperdibile, questa volta per il 2 ottobre, dove apriremo noi di Radio Sorriso la 31esima Sagra della Zucca, o meglio la Sagra della Zucca di Carrara Setteville Belluno, aprirà logicamente i suoi stand gastronomici prima e poi Radio Sorriso vi farà ballare, quindi prima andate a degustare uno dei fantastici piatti, ce ne sono veramente tanti, per esempio cito il piatto del re, no? Che è un fiore all'occhiello proprio della Sagra della Zucca, o tanti altri, e poi ci saranno Iris, Giovannino e Alex e i ballerini della Scuola Prestige che vi faranno ballare e divertire per tutta la sera. Quindi vi aspettiamo venerdì 2 ottobre per l'appunto a Caurera Setteville, provincia di Belluno. Vi ricordo che l'ingresso è libero, ma vi consiglio vivamente di passare prima a cenare, perché sì, veramente si mangia molto molto bene. Vi ricordo che gli stand gastronomici aprono dalle ore 19 e quindi avrete tutto il tempo poi di degustare i piatti rigorosamente a base di zucca. Andiamo con Mauro Levrini Guerriero e tra poco ultima mezz'oretta insieme.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Sorriso!
9: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
11: Info al 0423 7367.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
19: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
20: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
20: Prenota subito una prova.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: E ci siamo ascoltati questo bel brano, esattamente i Vandali con La vita al volo. Vado a salutare invece l'amico che ci richiede il prossimo brano. Beh, intanto saluto Alberto che ci richiede Andrea, e tra pochissimo, caro Alberto, ti vado ad accontentare. Sentiamo invece chi ci lascia un bel messaggio in segreteria telefonica per richiederci il prossimo brano.
1: Sono Mario di Marghera. Ciao, vorrei Mario. Ascoltare la Sardas. Buone, grazie.
0: E allora ti accontento immediatamente con questo bel brano.

I Caramel con Andrea, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra poco mi toccherà cedere le redini di questo programma al buon Luca, che ancora non vedo, ma sarà andato magari a bersi un caffè, ma poi arriverà, assolutamente. Intanto vado a salutare chi mi ha richiesto il prossimo brano. Rimani qui, l'orchestra è quella di Gianfranco Foscoli, la voce è quella di Mary. Allora un grande abbraccio e saluto anche l'amica Serafina. Serafina, non ti accontento io, perché il brano che tu mi hai richiesto, cioè l'artista che tu mi hai richiesto, in realtà era già stato richiesto con un altro brano, ma lascio la tua dedica proprio al buon Luca, che ti accontenterà a inizio puntata. Gianfranco Foscoli, rimani qui.

0: Amici miei, Franco Balstelli, ed eccolo qui, è arrivato Luca pronto a traghettarvi fino alle 20. Buongiorno Luca, anzi buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giovannino e buon pomeriggio a tutti i nostri sorrisini, tutto bene?
0: Sì, tutto bene, e poi è bello perché stai continuando questa tradizione che è iniziata settimana scorsa di vestirti sempre in maniera particolare. Settimana scorsa eri di rosa, pantera rosa, per vari motivi, oggi porti il bel logo di Radio Sorriso sul tuo petto.
1: Hai visto?
0: Meglio.
1: Decisamente, un po' più sobrio tra l'altro direi.
0: Bene,
1: no?
0: Direi che dobbiamo andare perché l'orologio segna un orario dice che io devo andare, ma ci ritroviamo lunedì puntuale a partire dalle 8 sempre qui a pieno ritmo, ora Luca fino alle 20 e poi staremo a vedere, chissà.
1: Buon la lavoro, musica sicuramente non mancherà.
0: Assolutamente, le vostre richieste potete continuare a fare assolutamente. Un abbraccio a tutti, buona serata, buon lavoro Luca.
1: Ciao!
2: Avete ascoltato Sotto i riflettori.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
5: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
4: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
5: Allora me ne dai una fetta?
4: Adesso hai capito.
6: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
10: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. The shape of things to
13: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Sorriso!
16: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Sono le 18 e 4 minuti.
18: L'ora esatta è stata offerta da...
19: Ma che bel sorriso! Dove vai?
20: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
21: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
22: A Radio Sorriso le ultime notizie.
23: Buona serata da Federica De Boni. Da oggi rialzi sulla diesel, ha dimezzato lo sconto sulle accise. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,338 euro per il gasolio e a 2,154 euro al litro per la benzina. Da lunedì Eni fissa un tetto massimo sui carburanti. Voli sospesi fino alle 12 di domani all'aeroporto di Catania. La causa è l'attività dell'Etna e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera che in fase di atterraggio potrebbe provocare rischi per la sicurezza dei velivoli. George Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Formula 1 a Baku in Azerbaijan, secondo Verstappen, terza l'altra Red Bull di Ajar, Ferrari ai piedi del podio con Leclerc davanti ad Antonelli, quinto in rimonta davanti ad Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sorriso.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
24: Radio Sorriso, ovvio.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polendi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
26: Due verticale, trekking sull'Etna.
27: Escursione.
26: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
27: Aperitivo.
26: E un inverno imperdibile?
27: Vacanza con Costa.
26: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
28: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
29: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Sorriso.
15: È il momento di cocktail di sera.
30: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti. Abbiamo ascoltato Graziano Cianni con Nel mio silenzio, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E proprio Graziano Cianni ci sarà anche lui al pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, ma ne parleremo sicuramente più tardi. Buonasera Sorrisini e ben ritrovati, le 18 e 11 minuti di questo sabato sera 26 settembre 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20 la voce di Luca e naturalmente la bella musica delle grandi orchestre italiane ci terrà molta compagnia. E vi ricordo naturalmente che anche voi potete richiedere assolutamente le vostre richieste musicali, i vostri brani preferiti, sia per una richiesta ma anche per un augurio, per un anniversario. Beh, io vi aspetto numerosi. 345 4845 663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 7366 80 o 7366 81. Naturalmente, se vi fa piacere, raccontatemi anche come state trascorrendo questo bel sabato pomeriggio soleggiato, almeno in quel di Castelfranco c'è anche una temperatura molto gradevole, devo dire. Ecco, vado a salutare Serafina che ci ha richiesto la canzone che ci ascoltiamo subito. È un bel terzinato, Mauro Levrini con La mia vita. Ciao Serafina, e il brano è tutto per te.

Pietro Galassi con Ti verrò a prendere. Vado a salutare Gabri di Vallà che mi ha richiesto questo brano. Un abbraccio carissima, una buona serata danzante. Lei è a casa da sola oggi, quindi fa la pacchia, si sta bene un po' a casa da soli, vero? No, naturalmente scherzo, so quanto ti manca tuo nipote, però per Gabri è ancora estate, perché lei sta facendo le stesse identiche cose che fa d'estate, quindi va a ballare, va ancora al mare. Brava Gabri, brava, finché il meteo, il tempo lo permette, goditela. Ti abbraccio forte e naturalmente grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto anche Dina da Rodeano che mi scrive: ciao Luca, a presto, ci vediamo al pranzo al Belvedere. Ma ne parliamo più tardi e sicuramente sì, passerò a dare un saluto molto molto volentieri, cara Dina, ci vedremo lì e ci abbracceremo. Grazie ancora e una buona serata. Saluto anche Sara da Jesolo che mi manda dei cuoricini. Ciao carissima, una buona serata e un abbraccione forte. Fatelo anche voi, mandatemi i vostri messaggini al 345 48 45 663, oppure mi telefonate se avete piacere di fare due chiacchiere allo 0423 736 680 o 736 681. Andiamo adesso con una bella cumbia a modo mio, Claudia Scarciafratte.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Cif! Un solo spray. Cif! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Riso.
13: È il momento di Zona Cinema.

Lucio Pavani, mica Bessa, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai in questa serata insieme a me, Elisa. Buonasera a tutti quanti, pronti per partire per questo viaggio fatto di cinema e anche di musica, chiaramente, la musica non può mancare. Stiamo parlando di un film uscito nel 2013, uno dei grandi colossal, uno dei film che io vi suggerisco di vedere almeno una volta nella vita, che è Her, Lei, film del 2013, scritto, diretto da Spike Jonze, e è una storia d'amore ambientata in un futuro non troppo lontano in realtà, perché sono cose che stanno capitando ogni tanto, si ascoltano queste situazioni anche o si leggono sui giornali o si ascoltano anche sui social. Il protagonista è questo Theodore, interpretato da Joaquin Phoenix, che è un uomo solitario. Lui si innamora di Samantha, ma Samantha non è una donna, Samantha è uno strumento collegato all'intelligenza artificiale. È un film che affronta diversi temi, temi anche molto attuali come la solitudine, l'amore, la tecnologia, ma anche il rapporto tra gli esseri umani e intelligenza artificiale. La storia è un po' fantascientifica, però l'ambientazione non è un'ambientazione fittizia, è un'ambientazione che si basa sul reale con qualche modifica, qualche ritocco. Questo per dire, e questo ha voluto dire anche il regista, attenzione, perché siamo in un futuro, ma un futuro non troppo lontano, un futuro che è reale in qualche maniera e quindi mette in allerta la popolazione. Film, ripeto, del 2013, oggi cominciamo a vivere queste situazioni, speriamo che ci sia una regolamentazione anche sull'intelligenza artificiale. Ma vediamo la costruzione a livello musicale di questo film. Prima però, a proposito di musica, Atos Mancini con La Mamma, un bel valzer dedicato a tutte le mamme in ascolto qui su Radio Sorriso.

Enrico De Matteo con Terre Lontane. Stiamo parlando di questo film la cui musica ha un ruolo fondamentale. In lei la musica contribuisce a creare l'atmosfera un po' malinconica, un po' romantica, un po' futuristica. La colonna sonora è stata composta da William Butler e Owen Pallett, con musiche caratterizzate dalle delle sonorità elettroniche che quindi mi richiamano all'intelligenza artificiale, ma sono anche musiche e effetti molto delicati, molto sognanti. Un brano in particolare che ricorre è The Moon Song. The Moon Song è un brano originale, è stato anche premiato come miglior canzone candidato, scusate, come miglior canzone originale. È stato scritto da Karen O insieme a Spike Jonze, che è appunto il regista, ed è una canzone che accompagna uno dei momenti forse più belli, più emozionanti del film, e rappresenta un legame e il legame sempre più profondo tra Theodore e Samantha, cioè tra Theodore il protagonista e questa macchina legata all'intelligenza artificiale. Quindi diciamo che la musica ha un ruolo comunque di accompagnamento molto importante, sottolinea quelli che sono i sentimenti dei vari personaggi. Air ha ottenuto sicuramente grande successo, questo l'abbiamo detto sin dall'inizio, quantifichiamo fra pochissimo.

Eccoci qua con Gigio Valentino qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Her o Lei, questo film che ha ottenuto anche un importante riconoscimento da parte della critica, ha ricevuto tantissime candidature ai principali premi cinematografici. Agli Oscar del 2014 è stato candidato in ben 5 categorie: miglior film, miglior colonna sonora, miglior canzone originale per The Moon Song, miglior scenografia, ed è riuscito ad aggiudicarsi e accaparrarsi un premio, il premio per la migliore sceneggiatura originale. Parliamo sicuramente di un film molto interessante sotto diversi punti di vista. Assegnato chiaramente al regista questo premio, perché il regista è stato anche lo sceneggiatore. Ai Golden Globe del 2014 il film ha ottenuto 3 candidature, ha vinto anche il premio miglior sceneggiatura, ancora una volta Spike Jonze che si riconferma un fuoriclasse sotto questo punto di vista. Quindi sicuramente Her è uno di quei film che appassiona, è uno di quei film che vale la pena di vedere secondo me almeno una volta nella vita, ed è uno dei film che vi consiglio per un bel fine settimana tra adulti, non è un film adatto ai bambini, lo diciamo. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata, io vi auguro un buon sabato sera, ci risentiamo puntuali la prossima settimana, sia il martedì, il giovedì e il sabato, e invece per chi volesse domani io ci sono dalle 12 alle 14 con Viaggiando Controvento. Ciao a tutti, un abbraccio!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
7: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
8: Come trasformare una zucca?
9: In una carrozza?
8: No, in una pista da ballo.
9: Semplice, con Sorriso in piazza.
10: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Sorriso!
14: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
15: Sono le 21 e 4 minuti.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
17: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
21: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
22: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
21: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
23: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
13: Sorriso.
24: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
25: Certo, le mie mani ti vorrà.
24: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
25: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
24: In compagnia di Alex.

Buonasera cari sorrisini e ben ritrovati per una nuova settimana insieme con Sorriso, grandi firme, le cover della musica italiana e successi internazionali raccontati da me, Alex, ogni lunedì e ogni venerdì sera dalle 20.30 alle 21 e poi in replica tutti i sabato dalle 21 alle 22. Abbiamo iniziato con la bella voce di Martina Pase e Un'estate fa. Un brano portato al successo da Franco Califano, una canzone del 1971. In breve racconta il ricordo malinconico di un amore vissuto durante un'estate, intenso ma destinato a finire. Il protagonista ripensa a quella relazione con nostalgia, consapevole che è rimasta nel passato. L'estate diventa quindi simbolo di un momento felice e irripetibile. Il tema centrale è il contrasto tra la bellezza di ciò che è stato e la tristezza per ciò che non può più tornare. Andiamo avanti con Lella Blu. Ascolteremo un brano del 1986, quindi che quest'anno compie 40 anni, un successo di Anna Oxa, scritto da Ivano Fossati e presentato al Festival di Sanremo della mitica Anna Oxa, che si classificò seconda con il brano È tutto un attimo. Una canzone che parla di un amore intenso e tormentato, vissuto tra desiderio, fragilità e consapevolezza che tutto può cambiare in un istante. Il titolo sottolinea proprio la fugacità dei sentimenti e della vita. Ciò che sembra importante e definitivo può trasformarsi improvvisamente. Un brano introspettivo e malinconico in cui emerge il tema della vulnerabilità davanti all'amore. Andiamo in musica, È tutto un attimo, arriva Lella Blu.

0: Stai ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorranno.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

L'orchestra Philadelphia, la voce di Gabriele con El Bandolero Stanco, brano successo direi di Roberto Vecchioni del 97, contenuto nell'album omonimo. Racconta la figura di un vecchio bandolero ormai stanco che guarda con nostalgia la propria vita passata. Il personaggio diventa una metafora dell'uomo che, dopo aver vissuto avventure, lotte e passioni, sente il bisogno di fermarsi, fare i conti con il passato e cercare una forma di pace. Il tema centrale è la nostalgia per ciò che è stato, il tempo che passa e il desiderio di trovare finalmente un approdo nella vita. Proseguiamo con Marco Buccio e Francesca, Mi sei scoppiato dentro al cuore, brano di Mina del 66, scritto da Rossi e Paolo Limiti. Una canzone d'amore intensa e passionale. Racconta il momento in cui una persona entra improvvisamente nella propria vita e provoca un sentimento così forte da sconvolgere ogni certezza. L'espressione scoppiato dentro al cuore rende proprio l'idea di un amore improvviso, travolgente e impossibile da ignorare. Qui ricordiamo la nascita improvvisa di un amore che cambia completamente il modo di vivere e sentire. Ce l'ascoltiamo insieme a Sorriso Grandi Firme in questo bel lunedì sera. Mi sei scoppiato dentro al cuore.

Arrogante, un bel brano di Rama del 2019 pubblicato come singolo. Un brano che parla di un rapporto sentimentale tormentato, fatto di attrazione, orgoglio e incomprensioni. Il protagonista si trova diviso tra il desiderio di stare con l'altra persona e la consapevolezza che la relazione è complicata e dolorosa. Si parla di un amore passionale e conflittuale, dove entrambi faticano a mettere da parte l'orgoglio. Chiudiamo con un altro bel successo che vinse il Festival di Sanremo nel 2014 e qui mi batte forte il cuore un po' più delle altre, perché stiamo parlando di un brano di Arisa che si intitola Controvento. Una canzone dedicata a un amore profondo e alla forza di rimanere accanto a una persona anche nei momenti difficili. Andare controvento rappresenta la scelta di lottare per ciò in cui si crede, nonostante gli ostacoli e le difficoltà. L'amore come forza, sostegno e coraggio sono i temi principali di questo brano meraviglioso che ascoltiamo con Valentina e Andrea Fiorentini. Con questo brano io vi ringrazio, vi lascio con la buona musica di Radio Sorriso e per quanto riguarda Sorriso Grandi Firme torneremo ancora insieme venerdì sera dalle 20:30, sempre qui sulla vostra radio più giovane che mai. E adesso Controvento con Valentina e Andrea Fiorentini. Ciao sorrisini!

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Più giovane che mai.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
14: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Come trasformare una zucca?
16: In una carrozza?
15: No, in una pista da ballo.
16: Semplice! Con Sorriso in Piazza.
14: Venerdì 2 ottobre a Caorera Setteville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Setteville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
9: Sorriso.
0: Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

La voce di Lorena, orchestra Frank David, apre il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme in questo venerdì 25 di settembre. Sorrisini, buonasera e ben ritrovati con questo bel mix mambo e la grande allegria di Sorriso. Iniziamo il nostro appuntamento. E allora partiamo raccontando uno dei brani che avete ascoltato in questo bel mix e parliamo di Donna Amante Mia, un bel brano di Umberto Tozzi del 1976, pubblicato come singolo, inserito nel suo primo album da solista, anch'esso intitolato Donna Amante Mia. La canzone racconta una storia d'amore vissuta di nascosto tra uomo e la sua amante. Il protagonista si trova al mattino dopo aver trascorso una notte insieme a lei e riflette sul rapporto che li lega. Passione, desiderio, un amore complicato e clandestino, ma anche la malinconia del momento in cui appunto la notte finisce. Proseguiamo e rallentiamo il ritmo, ritorniamo romantici, andiamo a Sanremo 2010 con un brano di Valerio Scanu, Per tutte le volte che ascolteremo con l'orchestra I Caramel, un brano che parla d'amore importante, dei ricordi, dei legami con una persona amata. Il protagonista ripensa a tutte le esperienze vissute insieme alle emozioni provate, anche dopo la fine della relazione. Amore, nostalgia e ricordi sono un po' i temi principali di questo brano. L'ascoltiamo insieme a voi a Sorriso Grandi Firme, I Caramel, Per tutte le volte che...

I Vandali su Sorriso con I Maschi, Sorriso, grandi firme con Alex. Abbiamo ascoltato questo bel brano del 1987 della mitica Gianna Nannini. La canzone parla dell'attrazione e del rapporto tra uomini e donne, raccontando il desiderio, la passione e il modo in cui gli uomini vengono osservati e vissuti dalla protagonista. Amore, desiderio, seduzione e libertà. Un brano energico e provocatorio che celebra la passione e l'attrazione proprio tra uomo e donna. L'attrazione continua perché adesso arriva Adriana, l'orchestra di Roberto Tagliani con Esibizionista, un bel brano di Annalisa uscito l'anno scorso, 2025. Un brano che parla di una relazione con un uomo molto egocentrico e narcisista che cerca sempre di attirare l'attenzione. Annalisa racconta la situazione con ironia e mostra di voler evitare di cadere nei soliti cliché dell'amore. Relazioni complicate, seduzione, ironia e consapevolezza di sé. È una canzone ironica e provocatoria su un uomo che si mette sempre al centro dell'attenzione e su una donna che cerca invece di non lasciarsi coinvolgere. Esibizionista, alziamo il ritmo a Sorriso, grandi firme.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Un momento magico con Rossano e Anna Band, questo bel moderatino, la Vie en Rose, in questo appuntamento del venerdì di Sorriso Grandi Firme. E io ne approfitto per salutare anche gli amici che ci seguono sempre il sabato sera in replica degli appuntamenti di lunedì e di questa sera, ogni sabato dalle 21 alle 22, sempre qui sulla vostra radio più giovane che mai. La Vie en Rose, anno 1945 della splendida Edith Piaf. Un brano che parla dell'amore, che fa vedere la vita in modo più bello e positivo. È una romantica dichiarazione d'amore in cui la persona amata rende tutto più luminoso e speciale. Chiudiamo il nostro appuntamento sempre in grande allegria con l'orchestra di Raul Casadei. Ascolteremo Jobi Jobà. Anno 1987, stiamo parlando dei Gypsy Kings ed è un brano vivace e festoso che parla d'amore, passione e voglia di divertirsi. Una canzone dal ritmo gitano, piena di energia e atmosfera spensierata. E io ve lo dedico con tutto il cuore in questo bel appuntamento del venerdì notte, Sorriso Grandi Firme. Noi ci risentiamo lunedì ancora con nuove cover da scoprire sempre qui ai microfoni di Radio Sorriso con il vostro Alex. Buona serata, buon weekend, ma noi ci sentiamo domani, mi raccomando, a partire dalle ore 16. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 22 e 8 minuti.
6: Momento di Zona Cinema.

Pietro Galassi sulla strada apre la nostra puntata di Zona Cinema di questa settimana. Oh, che filmone! Buonasera a tutti quanti da Elisa. Sono pronta, sono gasata perché questo è uno dei film che io ho adorato quando sono usciti nel 2013. È uscito questo lungometraggio dal titolo Her, quindi Lei, diretto da Spike Jonze. È una storia romantica, sì, a suo modo, fantascientifica ma non troppo, ambientata in un futuro però non troppo lontano. Al centro del racconto c'è il rapporto proprio tra l'essere umano e la tecnologia, l'intelligenza artificiale, però soprattutto il bisogno di amare, di essere ascoltati, di sentirsi vicino a qualcuno. Questo è un po' il senso di questo film. Il protagonista è Theodore, questo uomo sensibile, solitario, ama scrivere, è un romanticone in realtà, che dopo la fine del suo matrimonio conduce una vita sempre più isolata e si lega invece alla tecnologia. Perché? Perché lo fa sentire bene, lo fa sentire compreso e amato. Chiaramente la tecnologia non ci può contraddire, e quindi diciamo che è un film che guarda anche all'attualità, nonostante sia uscito molti anni prima di alcune situazioni che stiamo vivendo purtroppo oggigiorno. Un film del 2013, ripeto, di cui racconteremo la trama proprio in questa puntata.

con Come Salome su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di questo film uscito nel 2013, il titolo è Her, quindi lei. Il film presenta la storia di questo Theodore è quest'uomo che lavora, lui scrive lettere personali per conto di altre persone, quindi trascorre le sue giornate sempre davanti a un computer, immerso nella tecnologia, e la sua vita solitaria cambia quando acquista un nuovo sistema operativo dotato di intelligenza artificiale, quella cosa che adesso fa paura, di cui se ne parla anche tantissimo. Siamo nel 2013 quando esce questo film, vorrei dirvi che lo scenario era già stato previsto. E cosa succede? C'è questo sistema operativo con cui Theodore inizia ad interagire, e questo sistema è progettato per imparare, per sviluppare una personalità propria, proprio come accade con l'intelligenza artificiale. Theodore sceglie di chiamarla Samantha, e quindi tra i due nasce un rapporto che è sempre più profondo tra uomo e tecnologia. Le conversazioni quotidiane trasformano una curiosità semplice iniziale in un legame affettivo. È fatto di complicità, di confidenze, di sentimenti, anche di una parte un pochino più intima, se vogliamo. Ci sono diverse scene, no, che lo testimoniano. Cosa succede con il passare del tempo? Fra poco ve lo racconto.

e una propria identità, una propria personalità. Col passare del tempo Theodore si innamora di questa Samantha, che è questo sistema di intelligenza artificiale, arriva a vivere una relazione come una storia d'amore uguale. Il rapporto però mette in discussione il significato d'amore, di vicinanza, perché Samantha non è una persona fisica, è una macchina, è un'intelligenza artificiale che si evolve molto rapidamente. Lei cambia, lei cresce oltre i limiti umani. Theodore invece deve confrontarsi con le proprie paure, con la difficoltà anche di lasciare andare una macchina, ma una macchina che egli ama. E il film diventa una riflessione proprio sulla solitudine, lui è solo, il matrimonio è finito, eccetera, ma anche sull'amore, sulla perdita e anche sulla capacità di accettare il cambiamento anche tecnologico, non soltanto umano. È un film particolare, un film provocatorio sotto diversi punti di vista, è un film che io vi consiglio di vedere perché è quello che sta capitando oggigiorno purtroppo ad alcune persone, o purtroppo probabilmente capiterà a tutti, non lo so come andrà a finire la questione, però Her sicuramente è un film lungimirante sotto questo punto di vista. Her o Lei, film del, ripeto, 2013, non si parlava quasi di intelligenza artificiale, sembrava una cosa fantascientifica, siamo nel 2026 e questa cosa è realtà. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, indagheremo su questo film nelle prossime, quindi nella giornata di giovedì e di sabato, quindi non mancate, a partire dalle ore 20:30 c'è sempre Zona Cinema con me Elisa. Ciao a tutti!

Garda Music con Colori di una donna. Stiamo parlando di questo Theodore che ha scaricato questo sistema di intelligenza artificiale che si trasforma, cambia rapidamente, crea

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e marketing.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria ortopedica Avianese ad Aviano, sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, premiata farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17,91.
7: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
1: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show, perla-novagorica.com.
8: Sorriso!
0: State ascoltando Zona Cinema.

Manuela Rodi con Sposa. Apriamo così la puntata di questo giovedì di Zona Cinema con me, Elisa. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Siamo pronti per partire per questo viaggio fatto di film, fatto di cinematografia, grande cinematografia direi. Quindi mettetevi comodi, se avete le patatine e popcorn prendeteli, armatevi di tutto quello che potete, ma soprattutto alzate il volume della radio perché parliamo di Her, questo film che è uscito nel 2013, diretto da Spike Jonze, e è un film che racconta una storia d'amore fuori dagli schemi, una storia d'amore un po' particolare. Al centro della vicenda c'è Theodore, uomo solitario, uomo sensibile, che in un futuro non troppo lontano si innamora di Samantha. Però Samantha non è una persona reale, è un sistema operativo di intelligenza artificiale dotato di voce, di una personalità che inizia a comprendere e soprattutto a riproporre, trasmettere quelle che possono essere le emozioni umane. Ambientato in una Los Angeles futuristica, un po' elegante, un po' malinconica, è un film che utilizza proprio la relazione tra Theodore e Samantha per parlare di solitudine, del bisogno di connessione, del bisogno anche di intimità, di trasformazione dei sentimenti. E più che una semplice storia d'amore fantascientifica, invita a riflettere su che cosa significhi davvero sentirsi vicini a qualcuno, su quali sistemi possono essere sopperiti attraverso la tecnologia, quali sentimenti, e se la solitudine può essere risolta con la tecnologia. Insomma, tanti temi, tanti quesiti che oggi più che mai sono attuali e sono quelli che si prefigge di raccontare e di raccogliere proprio un film come Her. Fra pochissimo parliamo del cast, quindi andiamo un po' dietro le quinte per cercare di capire com'è nato questo lungometraggio.

Siamo qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di questo film del 2013, Hair, a interpretare Theodore e Joaquin Phoenix, uno degli attori di punta anche oggigiorno, protagonista di una performance molto intima, molto trattenuta, volutamente richiesta in questa maniera. Gran parte della sua interpretazione nasce dal rapporto con una presenza che per buona parte del film non compare fisicamente sullo schermo, ed è questa Samantha, questo sistema di intelligenza artificiale in cui è una voce, ed è una voce anche molto calda, molto sfumata, con delle pause, molto amichevole, ed è quella di Samantha, ed è quella dell'attrice Scarlett Johansson, che non compare mai in video. Una curiosità importante riguarda proprio la lavorazione del film. Inizialmente Samantha era stata doppiata da Samantha Morton, che aveva poi partecipato alle riprese, aveva contribuito proprio alla costruzione del personaggio. Durante invece la post produzione, Spike Jonze ha deciso di cambiare direzione, quindi ha affidato proprio la voce a Scarlett Johansson, che la modificò profondamente anche nel tono del personaggio, più ironico, un po' più spontaneo, un po' più caldo, una voce sicuramente molto più suadente. E chiaramente qui noi la ritroviamo quando vedete il film doppiata. Adesso il doppiaggio non mi ricordo a cura di chi fosse, adesso vado a recuperare tutte quante le informazioni, ve lo dico fra poco. Intanto la Suonami Band con Odissea Veneziana.

una band con Oblivion, una bellissima rumba. Allora, sì, ho recuperato l'informazione. Micaela Ramazzotti, lei attrice ma anche doppiatrice, ha vinto anche diversi riconoscimenti nel corso della carriera, ha doppiato proprio Samantha in origine, interpretata da Scarlett Johansson. Yonzel, il regista, già noto per uno stile originale, per la capacità di raccontare personaggi eccentrici anche solitari, ha scelto una regia molto misurata. Ci sono un sacco di primi piani di Theodore, segue tutti gli stati d'animo, trasforma gli spazi, attraversa davvero questo riflesso e questo senso di solitudine che c'è e pervade tutto il film. Anche la fotografia contribuisce a creare questa atmosfera particolare. Abbiamo questi toni caldi, luce morbida, gli ambienti un po' futuristici, però che sono familiari allo stesso tempo. Uno degli aspetti sicuramente più affascinanti è che Hair ha un'ambientazione particolare. Il futuro immaginato da Jones non è un futuro tanto distante, non è una città oscura, una macchina con macchine volanti, con esseri strani, con grattacieli. Al contrario, è un mondo luminoso, un mondo tecnologicamente avanzato, però riconoscibile. Ed è il mondo che stiamo vivendo oggi, guarda caso. Molte delle scene sono state realizzate a Los Angeles, alcune a Shanghai, proprio per alcuni scorci di questa città futuristica. Quindi c'è stata grande attenzione, un grande lavoro anche sotto questo punto di vista. E così abbiamo finito anche la puntata di oggi. Abbiamo raccontato un sacco di cose per quanto riguarda questo film, ma c'è ancora una puntata, che è quella di sabato a partire dalle ore 20:30, in cui parleremo anche della colonna sonora, parleremo del successo, parleremo di tantissimi altri aspetti riguardo a questo film. Grazie a tutti, una buona serata, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Come trasformare una zucca?
3: In una carrozza?
2: No, in una pista da ballo.
3: Semplice, con Sorriso in Piazza.
1: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
4: Magari non l'avevi pianificato,
5: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
10: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 23 e 8 minuti.
0: State ascoltando Zona Cinema.

Lucio Pavani, mica Bessa, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questa serata insieme a me, Elisa. Buonasera a tutti quanti, pronti per partire per questo viaggio fatto di cinema e anche di musica, chiaramente, la musica non può mancare. Stiamo parlando di un film uscito nel 2013, uno dei grandi colossal, uno dei film che io vi suggerisco di vedere almeno una volta nella vita, che è Her, Lei, film del 2013, scritto, diretto da Spike Jonze, e è una storia d'amore ambientata in un futuro non troppo lontano in realtà, perché sono cose che stanno capitando ogni tanto, si ascoltano queste situazioni anche o si leggono sui giornali o si ascoltano anche sui social. Il protagonista è questo Theodore, interpretato da Joaquin Phoenix, che è un uomo solitario. Lui si innamora di Samantha, ma Samantha non è una donna, Samantha è uno strumento collegato all'intelligenza artificiale. È un film che affronta diversi temi, temi anche molto attuali come la solitudine, l'amore, la tecnologia, ma anche il rapporto tra gli esseri umani e intelligenza artificiale. La storia è un po' fantascientifica, però l'ambientazione non è un'ambientazione fittizia, è un'ambientazione che si basa sul reale con qualche modifica, qualche ritocco. Questo per dire, e questo ha voluto dire anche il regista, attenzione, perché siamo in un futuro, ma un futuro non troppo lontano, un futuro che è reale in qualche maniera e quindi mette in allerta la popolazione. Film, ripeto, del 2013, oggi cominciamo a vivere queste situazioni, speriamo che ci sia una regolamentazione anche sull'intelligenza artificiale. Ma vediamo la costruzione a livello musicale di questo film. Prima però, a proposito di musica, Atos Mancini con La Mamma, un bel valzer dedicato a tutte le mamme in ascolto qui su Radio Sorriso.

Enrico De Matteo con Terre Lontane. Stiamo parlando di questo film la cui musica ha un ruolo fondamentale. In lei la musica contribuisce a creare l'atmosfera un po' malinconica, un po' romantica, un po' futuristica. La colonna sonora è stata composta da William Butler e Owen Pallett, con musiche caratterizzate delle sonorità elettroniche, che quindi mi richiamano all'intelligenza artificiale, ma sono anche musiche e effetti molto delicati, molto sognanti. Un brano in particolare che ricorre è The Moon Song. The Moon Song è un brano originale, è stato anche premiato come miglior canzone, candidato, scusate, come miglior canzone originale. È stato scritto da Karen O insieme a Spike Jonze, che è appunto il regista, ed è una canzone che accompagna uno dei momenti forse più belli, più emozionanti del film, e rappresenta un legame, e il legame sempre più profondo, tra Theodore e Samantha, cioè tra Theodore il protagonista e questa macchina legata all'intelligenza artificiale. Quindi diciamo che la musica ha un ruolo comunque di accompagnamento molto importante, sottolinea quelli che sono i sentimenti dei vari personaggi. Air ha ottenuto sicuramente grande successo, questo l'abbiamo detto sin dall'inizio. Quantifichiamo? Fra pochissimo.

Eccoci qua con Gigio Valentino qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Her o Lei, questo film che ha ottenuto anche un importante riconoscimento da parte della critica, ha ricevuto tantissime candidature ai principali premi cinematografici. Agli Oscar del 2014 è stato candidato in ben 5 categorie: miglior film, miglior colonna sonora, miglior canzone originale per The Moon Song, miglior scenografia, ed è riuscito ad aggiudicarsi e accaparrarsi un premio, il premio per la migliore sceneggiatura originale. Parliamo sicuramente di un film molto interessante sotto diversi punti di vista, assegnato chiaramente al regista questo premio, perché il regista è stato anche lo sceneggiatore. Ai Golden Globe del 2014 il film ha ottenuto 3 candidature, ha vinto anche il premio miglior sceneggiatura, ancora una volta Spike Jonze che si riconferma un fuoriclasse sotto questo punto di vista. Quindi sicuramente Her è uno di quei film che appassiona, è uno di quei film che vale la pena di vedere secondo me almeno una volta nella vita, ed è uno dei film che vi consiglio per un bel fine settimana tra adulti, non è un film adatto ai bambini, lo diciamo. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata, io vi auguro

un buon sabato sera, ci risentiamo puntuali la prossima settimana, sia il martedì, il giovedì e il sabato, e invece per chi volesse domani io ci sono dalle 12 alle 14 con Viaggiando Controvento. Ciao a tutti, un abbraccio!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Al Gran Galà delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.

0: mezzanotte e 6 minuti. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Radio Sorriso. Tutto in una notte. Tutto il meglio.
1: Romantico, dolce e poetico. Per voi un bel lento.

0: Radio Sorriso. La nuit è bella.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Sorriso, ovvio. È 1:00.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Radio Sorriso,
0: più giovane
1: che mai.
2: È 1:59.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Sorriso! Radio Sorriso!
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.